che cresce nel silenzio di addia. De gota en gota tú me acaricias, de gota en gota me das tu vida. Si yo pudiera beberte toda,